0: predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
1: Gli albanesi spegnerebbero il loro mondo in nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
2: That's how it is for this Wednesday night.
3: Today,